me tuno me treno me clau, tolo bardolo zinzino fornau, ter muner fricash pitash cream, kutu, cambelo mamero bechou. Me uno me duno me treno me clau, tolo bardolo zinzino fornau, ter muner fricash pitash cream, kutu, cambelo mamero bechou. Me uno me duno me treno me clau, tolo bardolo zinzino fornau, ter muner fricash pitash cream, kutu, cambelo mamero bechou. Me uno me duno me treno me clau, tolo bardolo zinzino fornau, ter muner fricash pitash cream, kutu, cambelo mamero bechou.